0: Christmas Jammo, Varga!
1: Joyo Noel!
2: La Cristina!
3: Buon Natale!
4: S Novim Godom!
5: Feliz Navidad!
6: Veselih Svijet!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!